Yibari bari ba benkama, benkama. Besun cañoso abasi, besun cañoso abasi. Oto chane kurkoro aro uyu, kukwende minua. Asere kurkoro, omi mbe omanye ne omete nye ne omawakwa. Oone kwa sere.